0: 阿六姑啊，攞上去你同我摘个日子啊，睇我几时好日。我摘日子系嘛？系啦，系咯。哦，咁我唔该你啦。
1: 好啊，好啊。
0: 咁我唔该你啦。
1: 好啊，好啊。
0: 咁我唔该你啦。
1: 好啊，好啊。
0: 咁我唔该你啦。好啊，好啊。咁我唔该你啦。好啊，好啊。咁我唔该你啦。好啊，好啊。咁我唔该你啦。好啊，好啊。咁我唔该你啦。好啊，好啊。咁我唔该你啦。好啊，好啊。咁我唔该你啦。好啊，好啊。咁我唔该你啦。好啊，好啊。咁我唔该你啦。好啊，好啊。咁我唔该你啦。好啊，好啊。咁我唔该你啦。好啊，好啊。咁我唔该你啦。好啊，好啊。咁我唔该你啦。好啊，好啊。咁我唔该你 嘅啫喎。好啦，鄧元後生仔，等我贈幾句呢位老伯啊。
1: 好啊，好啊，
2: 精彩。
0: 睇你須又長，髮又白，咦？你屋企已經有賢妻嘅啦喎，但係你個心仲想緊女仔，就可謂周身漸隔啦。
1: 係，即是係。誒，呢位先生就唔同啦，雖然有啲乸型啊，但係佢個相係入格噃。哈！若果你扯我指點你迷津，包你唔賺一千都賺八百。喂，我好靚噶，若果唔靚啊，將我個招牌拆。
3: 六姑，你啲卦就唔係幾靚啦，不過你靚在有個生招牌。
1: 喂喂喂，你唔幫襯就罷啫噃，唔好口花花撩女仔噃。
3: 呢啲唔係撩啊，你如果肯將佢嫁我啊，唔論禮金多少噶。
2: 嚇鬼嫁你啊！你立王樹啊，你哋烏龜王八。
3: 嚇你咪一開口鬧人至得嘅，我至中意你個櫻桃口，個面珠又夠滑。
2: 哎呀！
4: 哎呀！喂喂喂，乜你咁大膽大啦？
2: 大
4: 膽
2: 啊！
4: 唔得喎，
2: 你
4: 睇下，你我打
2: 打

0: 唔知
1: 道。哎呀，咁点会你都唔知噶？
0: 你唔会去问我姑姐咩？
1: 哦，咁我就即刻去问你姑姐啦。
2: 姑姐啊，
3: 啊
2: 我正话向阿丹公佢求婚啊。
3: 系咩？
2: 系咯。
3: 咁佢点答复你啊？
2: 佢又叫我问你喎。咁你知唔知道丹公对我嘅印象点样呢？
3: 佢叫得你问我，佢个心啊梗系中意你噶啦。
2: 系啊，
3: 唔讲佢中意你啊，我都中意你啊。
2: 你话咩话？
3: 中意你做侄女婿啊嘛。
2: 哦，咁就最好啦。
3: 咁你又翻去择个好日子嚟下聘啦。
2: 一言为定咯。
3: 系啦，
2: 我而家翻嚟
3: 打
2: 啦。
3: 系咧。